12 horas con 14 minutos. Somos una radio diferente. Somos Panal Radio.